Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

In Palestina il tempo a volte non si misura in ore, ma in alberi. Quando guardi un ulivo, non vedi solo il tronco, ma una memoria in cui si sono accumulati silenziosamente migliaia di anni. In queste terre l'ulivo è molto più di un essere vivente radicato nel suolo. È identità, è pazienza, è senso di appartenenza. Nel linguaggio dei poeti, questa radice non è solo una realtà botanica, ma un simbolo d'esistenza. E queste radici non portano solo il passato, ma anche una silenziosa resistenza contro l'occupazione. Per un palestinese l'olivo non è solo un albero, ma un membro della famiglia. Viene innaffiato in memoria di un nonno defunto. Quando

Quando arriva il momento del raccolto, i campi smettono di essere un luogo di produzione e si trasformano in uno spazio della memoria. Fadwa Tuga, nella poesia Il richiamo dalla terra, grida così questo evento: devo restare qui per morire da straniera in terra straniera? Devo restare? Chi l'ha detto? Io tornerò alla mia amata terra. Perché restare qui non è solo una scelta dipesa dalla geografia, è una forma di attaccamento. La storia dell'olivo in queste terre risale a migliaia di anni fa, durante gli scavi archeologici nelle regioni di Megiddo e Beisan sono stati rinvenuti noccioli di oliva risalenti a oltre 4.000 anni fa. A Betlemme, invece, ci sono alberi che hanno superato i 5.000 anni e sono ancora in piedi. Immaginate un albero che vive più a lungo degli imperi e che in ogni epoca fa la stessa cosa: testimoniare. Ma l'olivo non è solo un simbolo. In Palestina costituisce quasi la metà dei terreni agricoli. È la fonte di sostentamento di centinaia di migliaia di famiglie. Qui anche un solo olivo non è solo cibo, è la sopravvivenza di una famiglia. Ecco perché viene chiamato oro verde. Ma questo oro è sempre minacciato dall'ombra dell'occupazione. Le forze di occupazione israeliane e i coloni, da anni, hanno sistematicamente sradicato e bruciato milioni di olivi. Come diceva Semil al-Qassim in quella sua camminata dignitosa, cammino a testa alta. Cammino a testa alta con un ramo d'olivo in mano, con la mia bara sulle spalle, cammino. Immaginate un'anziana nonna palestinese che si stringe a un olivo secolare davanti ai bulldozer, che si mette in mezzo con il proprio corpo per impedire che quell'albero venga abbattuto. Anche abbattere un albero significa recidere la memoria e la storia di un popolo. Per il mondo, il ramo d'olivo è il simbolo più sacro della pace. In Palestina, invece, il ramo d'olivo rappresenta la resistenza senza fine contro le ingiustizie subite. Mentre questi alberi, simbolo di pace, vengono bruciati e sradicati, i contadini palestinesi piantano con tenacia un nuovo albero al posto di ogni albero sradicato. Come disse Tawfiq Zayat, con quella sua irremovibile determinazione, noi restiamo qui. Andate pure al mare se volete. Noi aspetteremo all'ombra dei fichi e degli olivi. L'olivo in queste terre non è solo una pianta, è l'incarnazione della pazienza. Una resistenza silenziosa. La storia infinita della Palestina non è scritta sulle pagine dei libri, ma tra quelle radici. Perché ci sono radici che, per quanto vengono recise, la terra non smette di ricordare e che non rinunciano a protendersi nuovamente verso il cielo.

sai quanti grammi di fibre assumi ogni giorno? Se non conosci la risposta, potresti mettere a rischio la tua salute senza rendertene conto. Perché è importante seguire una dieta ricca di fibre? Ascolta questo nostro podcast per scoprirlo. Buongiorno, oggi parleremo dell'alimentazione ricca di fibre, uno dei pilastri fondamentali di uno stile di vita sano. Sai quanti grammi di fibra consumi ogni giorno? Molte persone ignorano la risposta a questa domanda, creando inconsapevolmente le premesse per l'insorgere di numerose patologie, dalle malattie cardiache all'obesità, dai disturbi digestivi fino ad alcune forme tumorali. Eppure, le fibre presenti nella buccia delle mele, nei fiocchi d'avena, nella frutta e nella verdura sono fondamentali non solo per il benessere intestinale, ma per l'equilibrio dell'intero organismo. Ricerche scientifiche recenti confermano che un'alimentazione ricca di fibre è essenziale per la salute del microbiota. Ma quanto spazio dovrebbero occupare questi alimenti nella nostra dieta quotidiana? E quali sono i cibi che ne contengono di più? Per rispondere a queste domande, Thierry Thibert ha intervistato la dottoressa Helvan Yilmaz-Akyüz, docente e direttrice del Dipartimento di Nutrizione di Comunità presso l'Università delle Scienze della Salute. Oggi condividiamo con voi i punti salienti di questa conversazione. Perché le fibre sono così importanti? Gli effetti del consumo di alimenti ricchi di fibre sulla salute sono un dato di fatto noto da tempo. Infatti, anche dottoressa Helvan Yilmaz-Akyüz lo conferma, affermando quanto segue. Le fibre alimentari, note come residuo alimentare, sono sostanze presenti negli alimenti, in particolare in quelli di origine vegetale, che possono essere solubili o insolubili in acqua. Poiché la solubilità in acqua determina effetti diversi sulla salute, entrambe le forme sono preziose per noi dal punto di vista della salute. Fibre solubili e insolubili in acqua. La professoressa Akyüz, affermando che le fibre solubili hanno un effetto gelidificante, ne illustra i benefici per la salute come segue. Aumentano il senso di sazietà nello stomaco, abbassano la glicemia e contribuiscono all'eliminazione del colesterolo dall'organismo. Le fibre non solubili in acqua, invece, poiché non si sciolgono e non vengono scomposte dagli enzimi digestivi, accelerano il transito intestinale e aumentano il volume nell'intestino. In questo modo aiutano a prevenire la stitichezza. In breve, entrambe le forme di fibre aiutano a sostenere il sistema immunitario dell'organismo e a proteggere le varie malattie. La professoressa Akyüz lo spiega con un esempio. Poiché le fibre solubili vengono digerite e fermentate dall'organismo, contribuiscono alla sopravvivenza e alla proliferazione dei batteri presenti nell'intestino, noti come microbiotici. Più il nostro microbiota, ovvero la nostra flora intestinale, è ricco, migliore sarà la nostra salute. Inoltre, le fibre insolubili rivestono grande importanza per la salute intestinale, in particolare per quanto riguarda il cancro al colon. Le fibre solubili e quelle insolubili sono in realtà presenti insieme negli alimenti. Per questo motivo, dire che un alimento è solubile in acqua non è sempre corretto. La professoressa Akyüz fa questo esempio. Ad esempio, mentre la polpa della mela contiene fibre solubili in acqua, la buccia contiene fibre insolubili. Per questo motivo, quando mangi una mela intera, assumi entrambe. Quanta fibra dovremmo consumare ogni giorno? La quantità di fibre necessaria per mantenersi in salute non è uguale per tutti, ma cambia secondo l'età e il genere. La professoressa Akyüz spiega, negli adulti la dose media giornaliera è di 25 grammi per le donne e 38 per gli uomini. Anche per i bambini è fondamentale un apporto adeguato. Dai 2 anni in su, il consiglio è di calcolare il fabbisogno sommando 5 grammi alla loro età. Tutti gli alimenti di origine vegetale sono fonti di fibre, inclusa la frutta secca, che ne è particolarmente

particolarmente ricca. La professoressa Hughes sottolinea però un dettaglio fondamentale. Un apporto insufficiente di fibre è il segnale di uno scarso consumo di alimenti vegetali e di riflesso di un eccesso di cibi di origine animale. Questo squilibrio può causare conseguenze negative come malattie cardiovascolari, ipercolesterolemia e alterazioni della glicemia. Inoltre, aumenta il rischio di sviluppare alcune patologie oncologiche, in particolare i tumori dello stomaco e dell'intestino. Se non segui una dieta ricca di fibre, non stai seguendo una dieta mediterranea. Come diciamo sempre, dal punto di vista della salute, la dieta mediterranea è molto importante. Ricordando che l'intestino è definito il secondo cervello, la professoressa Hughes conclude così il suo intervento. Più mantenete sano il vostro intestino, più sarete in salute. Il rischio di sviluppare tumori e malattie cardiovascolari, così come problemi quali l'obesità e l'aumento di peso, diminuirà automaticamente. Quindi, se vogliamo nutrirci in modo sano e vivere in modo sano, non dobbiamo dimenticare che un'alimentazione ricca di fibre è la chiave di tutto. Magari adesso preparerai il tuo prossimo pasto tenendo conto di questo. Arrivederci e al prossimo podcast.

Oggi finiamo qui. Sul sito web www.tretitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

In Palestina il tempo a volte non si misura in ore, ma in alberi. Quando guardi un ulivo, non vedi solo il tronco, ma una memoria in cui si sono accumulati silenziosamente migliaia di anni. In queste terre l'ulivo è molto più di un essere vivente radicato nel suolo. È identità, è pazienza, è senso di appartenenza. Nel linguaggio dei poeti, questa radice non è solo una realtà botanica, ma un simbolo d'esistenza. E queste radici non portano solo il passato, ma anche una silenziosa resistenza contro l'occupazione. Per un palestinese, l'olivo non è solo un albero, ma un membro della famiglia. Viene innaffiato in memoria di un nonno defunto. Quando arriva il momento del raccolto, i campi smettono di essere un luogo di produzione e si trasformano in uno spazio della memoria. Fadwa Tuga, nella poesia Il richiamo dalla terra, grida così questo evento: devo restare qui per morire da straniera in terra straniera? Devo restare? Chi l'ha detto? Io tornerò alla mia amata terra. Perché restare qui non è solo una scelta dipesa dalla geografia, è una forma di attaccamento. La storia dell'olivo in queste terre risale a migliaia di anni fa. Durante gli scavi archeologici nelle regioni di Megiddo e Beisan sono stati rinvenuti noccioli di oliva risalenti a oltre 4.000 anni fa. A Betlemme, invece, ci sono alberi che hanno superato i 5.000 anni e sono ancora in piedi. Immaginate un albero che vive più a lungo degli imperi e che in ogni epoca fa la stessa cosa: testimoniare. Ma l'olivo non è solo un simbolo. In Palestina costituisce quasi la metà dei terreni agricoli. È la fonte di sostentamento di centinaia di migliaia di famiglie. Qui anche un solo olivo non è solo cibo, è la sopravvivenza di una famiglia. Ecco perché viene chiamato oro verde. Ma questo oro è sempre minacciato dall'ombra dell'occupazione. Le forze di occupazione israeliane e i coloni, da anni, hanno sistematicamente sradicato e bruciato milioni di olivi. Come diceva Semih al-Qassim in quella sua camminata dignitosa, cammino a testa alta. Cammino a testa alta con un ramo d'olivo in mano, con la mia bara sulle spalle, cammino. Immaginate un'anziana nonna palestinese che si stringe a un ulivo secolare davanti ai bulldozer, che si mette in mezzo con il proprio corpo per impedire che quell'albero venga abbattuto. Anche abbattere un albero significa recidere la memoria e la storia di un popolo. Per il mondo, il ramo d'olivo è il simbolo più sacro della pace. In Palestina, invece, il ramo d'olivo rappresenta la resistenza senza fine contro le ingiustizie subite. Mentre questi alberi,

simbolo di pace, vengono bruciati e sradicati, i contadini palestinesi piantano con tenacia un nuovo albero al posto di ogni albero sradicato. Come disse Tawfiq Zayat, con quella sua irremovibile determinazione, noi restiamo qui. Andate pure al mare se volete. Noi aspetteremo all'ombra dei fichi e degli olivi. L'olivo in queste terre non è solo una pianta, è l'incarnazione della pazienza, una resistenza silenziosa. La storia infinita della Palestina non è scritta sulle pagine dei libri, ma tra quelle radici. Perché ci sono radici che, per quanto vengono recise, la terra non smette di ricordare e che non rinunciano a protendersi nuovamente verso il cielo.

sai quanti grammi di fibre assumi ogni giorno? Se non conosci la risposta, potresti mettere a rischio la tua salute senza rendertene conto. Perché è importante seguire una dieta ricca di fibre? Ascolta questo nostro podcast per scoprirlo. Buongiorno, oggi parleremo dell'alimentazione ricca di fibre, uno dei pilastri fondamentali di uno stile di vita sano. Sai quanti grammi di fibra consumi ogni giorno? Molte persone ignorano la risposta a questa domanda, creando inconsapevolmente le premesse per l'insorgere di numerose patologie, dalle malattie cardiache all'obesità, dai disturbi digestivi fino ad alcune forme tumorali. Eppure, le fibre presenti nella buccia delle mele, nei fiocchi d'avena, nella frutta e nella verdura sono fondamentali non solo per il benessere intestinale, ma per l'equilibrio dell'intero organismo. Ricerche scientifiche recenti confermano che un'alimentazione ricca di fibre è essenziale per la salute del microbiota. Ma quanto spazio dovrebbero occupare questi alimenti nella nostra dieta quotidiana? E quali sono i cibi che ne contengono di più? Per rispondere a queste domande, Thierry Thiaber ha intervistato la dottoressa Helvan Yilmaz-Akyüz, docente e direttrice del Dipartimento di Nutrizione di Comunità presso l'Università delle Scienze della Salute. Oggi condividiamo con voi i punti salienti di questa conversazione. Perché le fibre sono così importanti? Gli effetti del consumo di alimenti ricchi di fibre sulla salute sono un dato di fatto noto da tempo. Infatti, anche la dottoressa Helvan Yilmaz-Akyüz lo conferma, affermando quanto segue. Le fibre alimentari, note come residuo alimentare, sono sostanze presenti negli alimenti, in particolare in quelli di origine vegetale, che possono essere solubili o insolubili in acqua. Poiché la solubilità in acqua determina effetti diversi sulla salute, entrambe le forme sono preziose per noi dal punto di vista della salute. Fibre solubili e insolubili in acqua. La professoressa Akyüz, affermando che le fibre solubili hanno un effetto gelidificante, ne illustra i benefici per la salute come segue. Aumentano il senso di sazietà nello stomaco, abbassano la glicemia e contribuiscono all'eliminazione del colesterolo dall'organismo. Le fibre non solubili in acqua, invece, poiché non si sciolgono e non vengono scomposte dagli enzimi digestivi, accelerano il transito

tessuto intestinale e aumentano il volume nell'intestino. In questo modo aiutano a prevenire la stitichezza. In breve, entrambe le forme di fibre aiutano a sostenere il sistema immunitario dell'organismo e a proteggere le varie malattie. La professoressa Hughes lo spiega con un esempio. Poiché le fibre solubili vengono digerite e fermentate dall'organismo, contribuiscono alla sopravvivenza e alla proliferazione dei batteri presenti nell'intestino, noti come microbiotici. Più il nostro microbiota, ovvero la nostra flora intestinale, è ricco, migliore sarà la nostra salute. Inoltre, le fibre insolubili rivestono grande importanza per la salute intestinale, in particolare per quanto riguarda il cancro al colon. Le fibre solubili e quelle insolubili sono in realtà presenti insieme negli alimenti. Per questo motivo, dire che un alimento è solubile in acqua non è sempre corretto. La professoressa Hughes fa questo esempio. Ad esempio, mentre la polpa della mela contiene fibre solubili in acqua, la buccia contiene fibre insolubili. Per questo motivo, quando mangi una mela intera, assumi entrambe. Quanta fibra dovremmo consumare ogni giorno? La quantità di fibre necessaria per mantenersi in salute non è uguale per tutti, ma cambia secondo l'età e il genere. La professoressa Hughes spiega: negli adulti la dose media giornaliera è di 25 grammi per le donne e 38 per gli uomini. Anche per i bambini è fondamentale un apporto adeguato. Dai 2 anni in su, il consiglio è di calcolare il fabbisogno sommando 5 grammi alla loro età. Tutti gli alimenti di origine vegetale sono fonti di fibre, inclusa la frutta secca, che ne è particolarmente ricca. La professoressa Hughes sottolinea però un dettaglio fondamentale. Un apporto insufficiente di fibre è il segnale di uno scarso consumo di alimenti vegetali e di riflesso di un eccesso di cibi di origine animale. Questo squilibrio può causare conseguenze negative, come malattie cardiovascolari, ipercolesterolemia e alterazioni della glicemia. Inoltre, aumenta il rischio di sviluppare alcune patologie oncologiche, in particolare i tumori dello stomaco e dell'intestino. Se non segui una dieta ricca di fibre, non stai seguendo una dieta mediterranea. Come diciamo sempre, dal punto di vista della salute, la dieta mediterranea è molto importante. Ricordando che l'intestino è definito il secondo cervello, la professoressa Hughes conclude così il suo intervento. Più mantenete sano il vostro intestino, più sarete in salute. Il rischio di sviluppare tumori e malattie cardiovascolari, così come problemi quali l'obesità e l'aumento di peso, diminuirà automaticamente. Quindi, se vogliamo nutrirci in modo sano e vivere in modo sano, non dobbiamo dimenticare che un'alimentazione ricca di fibre è la chiave di tutto. Magari adesso preparerai il tuo prossimo pasto tenendo conto di questo. Arrivederci e al prossimo podcast.

Oggi finiamo qui. Sul sito web www.teretitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.